0: club. State ascoltando le frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Qualcosa in più è informazione popolare.
0: Radio Onda d'Urto, capire il mondo per trasformarlo.
1: Ti siedi.

e al fatto benigno. Ho un'anima vecchia in un cuore macigno. Se dormo vestito non è per pigrizia, ma un debito al dito di lapilli e mestizia.

nostro dialetto. Ammazzi l'upisci, amaro il verdetto. Se non lo capisci, i pascoli spenti, arriva sto giudizio, in lacrime e denti, e decoro il mio ozio, mi metto alla merce del male banale.

Lo Stato ha ragione e ti mette a tacere. Lo Stato è padrone come il carabiniere. La via è già segnata, si spezza su un fianco. La memoria infangata, ogni giorno un ammanco. In quest'era un momento così messo alle strette.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Cosa vi piace ascoltare?
2: Radio Onda d'Urto!
3: Radio Onda d'Urto, una radio per grandi e bambini.
4: Radio!

chi sei oggi in radio? Entro sulla base, dico poco, dico tutto. Entro nelle case tipo radio onda d'urto. Tu non mi conosci, sono roccia, dico bella lì. Forte questo mood, senti qui che sto made pesante.

0: leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
1: Un fiume in pena.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Libero, indipendente e antagonista. Questa è Radio Onda d'Urto.